0: parte di quei nudi, un coglio umano vive, muove mi libri, muove me si commit, e tu dem, mi appare che, noi da ensemble, ma da poi c'è, si ne colpe.
1: The real thing.
2: The hits of the 80s, 90s, and today.
3: Eh oui, oui, tous les jours, pour lui. Bon, non, mais c'est qui bon, fait tout bien. Mais tout de ça la gomme, eh oui, bon.
4: This is Paradise FM, Seychelles.